grazie per la collaborazione, lei è stato un preziosissimo collaborazionista. E non sarà dimenticata mai la grande abnegazione, tutto il tempo speso alla comune causa. E sempre nel futuro ne può star sicuro, si terranno in conto.

riesco neanche a immaginare tutto quel che potrà fare nel suo tempo senza più padrone. Lui tiene di sicuro una passione, un sogno, un desiderio.

0: prop del mar.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Enveig, 93.1.
3: Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore?